0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: realtà era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Sei su Onda Libera, Free Radio,
2: Free Music.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Onda libera, free radio, free music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: che io te l'ho detto.
1: Onda libera.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
11: Onda Libera.

0: talk about.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
3: Lupicuti Auto.
2: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
2: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti.
2: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
8: E al Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro Commerciale Lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
12: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria.

0: anche servizio noleggio auto. Prenestina Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
1: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: 0800 25 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
2: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36, in collaborazione con Forno Maggi. Troverai tutte le loro bontà, dolci e salate, pane, tavola calda a pranzo e pizze tonde la sera da mangiare in loco o da asporto. Immancabili le inimitabili pizzette rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
2: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
10: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super Enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
11: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza e equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56. Supermercati M.
0: la convenienza abita qua.
12: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao caffè intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99€ al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Onda Libera.
15: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: passion.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: E devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Onda Libera.
1: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
0: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Sono a Palestrina, in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricaricare

0: in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro. Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pada Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
3: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità

0: tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani

0: www.gabioemozioni.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura a lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
8: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
9: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
10: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

0: one way.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani. I più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio. Free Music.
3: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

pure in anticipo. Un minuto e 10 secondi di anticipo. Buongiorno, buona domenica, buon 10 maggio. Non è una data qualsiasi. 10 maggio. Auguri a tutte le mamme del mondo. Auguri mammine. La più bella, splendida parola che sia stata inventata. Anni e anni.

νεανιθά. Μαμά! Fortunata ancora chi ce l'ha, tenetevi veramente stretta al cuore, perché senza la mamma, cioè, proprio, raga, niente, Sì, vabbè, il papà è il papà, ma la mamma è la mamma. E dai messaggi che ho caricato dalle canzoni ce ne sono parecchie dedicate alle mamme. Bravi, bravi, bravi.

Come al solito abbiamo dei cantanti che festeggiano gli anni. E oggi come andiamo ad accontentare una nostra cara ascoltatrice che un po' di tempo fa mi aveva richiesto quattro canzoni di Rino Gaetano. Si chiama, aspetta un po' che leggo, Angela. Ho scelto quattro canzoni, spero che piacciano anche a lei. A me quando non mi richiedete i brani metto quelli che piacciono a me, vabbè, perdonatemi ma... E spero di aver scelto bene. E dopo aver fatto gli auguri alle mammine, vi ricordo il nostro numero per interagire tramite WhatsApp 333-222-7992. Abbiamo un po' di problemi su WhatsApp perché va a rilento, va molto a rilento. Io ho provato a dargli il cazzotto allo schermo, ma mi ha detto, oh, fatti i cazzi tuoi. Ha fatto bene, va, a dargli... Dai, incazzato. No, no, rispondete così, ha fatto proprio bene. Ecco, appunto. E beh, detto da te, ecco. Allora, iniziamo? Iniziamo con festeggiare il compleanno di un figlio d'arte. Voi vi ricordate il grande Julio Iglesias che fece impazzire milioni di donne in tutto il mondo col suo modo di cantare, di gestirsi sul palco, la mano sempre sul cuore, una rosa, era un bell'uomo, eccetera, eccetera. Poi venne il figlio. Non c'è niente a che vedere col padre. Nel senso che, no, no, bravo pure lui, Però tutt'altra musica, il padre più dolce, più smielato, il figlio più ballerino. Ha festeggiato gli anni qualche giorno fa, noi gli facciamo gli auguri, si chiama Eric Iglesias e lo ascoltiamo con la canzone che lo rese famoso. Figlio d'arte, Eric Iglesias con... Bailando.

Eric Iglesias con Bailando. Libera. Bene, allora, beh, proprio molto diverso dal papà, proprio modo di cantare, ma proprio ci azzecca niente. Non sembra manco il suo figliolo. Cominciamo con le tantissime richieste al 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Patrizia di San Cesareo e vorrei dedicare la canzone di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, a me per la festa della mamma. Brava, te li fai da solo, brava, brava. E alla mia mamma che non c'è più. Grazie e viva Radio Onda Libera, un abbraccio a te e alla leggilo. Un abbraccio, l'ho letto, un abbraccio a me. No, c'è un'altra parola che non vuoi leggere. E lo sai che non ci vedo bene. Ah, aspetta, sì, mi pare alla coscienza. No, te pare alla coscienza. Ma comincia a far ladro, Non te fregare le parole che mi riguardano. Stai calmo. Vabbè, saluto pure a te. Grazie Patrizia. Ah, oh, l'ho t'ho ringraziato io, basta. Ecco, Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.

Gianna Nannini, ti voglio tanto bene. Allora rispondo in diretta al nostro grandissimo speaker Andrea Paglia, che mi ha messaggiato dicendo tutto bene. Allora Paglia, diciamo di sì, eh? Diciamo di sì. Allora, queste apparecchiature che noi usiamo funzionano, non ci hanno mai riposo, 24 ore su 24 accese, la regia, WhatsApp, lo streaming, il DAB, cioè ragazzi veramente fanno, cioè ecco, e ogni tanto fanno i capricci, hanno pure ragione, allora bisogna stargli dietro, coccolasseli, chiamare i tecnici, e cioè, poi si ripristina tutto, poi il giorno dopo c'è un altro guasto, e poi vabbè raga, poi pensi, finché, come diceva Orietta Berti, oh, finché la barca va, lasciamola andare. Bene, ok, allora andiamo avanti, 333-222 7992. Buongiorno Paolo, sono Noemi, vorrei dedicare a tutte le mamme del mondo, alla mia in particolare, le mamme di Toto Cutugno. Mi pare giusto, mi pare giusto. Grazie Paolo, un abbraccio. Il Toto Cutugno,

0: ma ti amano di più.
1: È vero, le mamme, noi le possiamo amare con tutto il nostro cuore, amor. Ma come ci amano, io purtroppo non ce l'ho più, però ci amano più di noi. Ecco, oh, è sempre viva la mamma. Me l'hanno pure richiesta, viva la mamma. Ah, oggi veramente ce ne so, beh, giustamente, mi pare giusto, parecchie richieste sulle mamme, come ho detto prima, canzoni dedicate alle mamme. Bene, allora, buongiorno Paolo, sono Giulio, vorrei ascoltare i Pooh con Chi fermerà la musica, e come dico sempre io, nessuno fermerà la musica, nessuno al mondo ha il potere di fermare la musica. Grazie Paolo, buona domenica e buona trasmissione. Spero rimessaggiarti domenica prossima. Spero di stare qui e aspetto il tuo messaggio. I Pooh, Chi fermerà la musica.

Pou con Chi fermerà la musica e chi è su in streaming oppure ci sta guardando in TV avrà visto anche il video molto bello, devo dire, mentre cantano questa canzone. Gagliardi, sempre Gagliardi e forti, vai Pou! Buongiorno Paolo e buongiorno a tutto lo staff, sono Robby da Segni, vorrei ascoltare per sempre, quindi Paolo, ci ascolta notte e giorno, come ci ascolta notte, per sempre, no, è il titolo, se tu mi fai finire, caro coscienza, se tu mi fai finire, capiresti, ah vabbè, ecco appunto, zitto, allora, vorrei ascoltare per sempre Sal, sempre sì, di Sal da Vinci. Ah, è la canzone, ma guarda! Grazie e buona domenica! Sal da Vinci, per sempre sì!

0: sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci. Oh, è partito, eh? È partito. No, no, De Capoccia, è partito. Per concorrere al Mondo Visione, speriamo. Ma scommette che vince pure lì. Porca miseria, guarda, guarda, guarda se mi sbaglio. Ecco, oh, allora vorrei dire, io sto caricando le canzoni che mi avete richiesto, però questa la devo dire anche il nome, perché sennò mi dice Paolo, ma com'è? Allora, Sabrina Di Rabico, tu mi hai richiesto la canzone che è andata per prima, vale a dire Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini, già ce l'hanno richiesta, è stata la prima a prendere posto. Sabrina, ti posso fare un piccolo rimprovero? Io capisco che il sabato sera te ne vai in discoteca, te scateni, balli fino alle 3 di mattina e poi la domenica magari ti fai una pernichella un attimino de più e te arzi più tardi. Non ti posso accontentare, perché se la rimando un'altra volta me fucilano. Allora, vabbè, perdonami, al volo proprio, ma proprio al volo, scegliene un'altra, mi dispiace ma non ti posso accontentare, perdonami. Allora, a chi tocca? Eccolo qua. Buongiorno carissimo, sono Bea, vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Ho caricato un'altra canzone pure di Tommaso Paradiso, non vorrei sbagliarmi, però mi sembra di sì. Vabbè, allora questa è la più recente, bellissima soprattutto. Grazie Paolo, un kiss e un abbraccio virtuali. Grazie Tommaso Paradiso. I Romantici.

amici, Tommaso Paradiso. No, ma me lo fate, cioè, stamattina lo state facendo apposta, non lo so, ce l'avete con me, beh, sono antipatico, che vedevo, beh, apà, questo è assodato che stai sulle palle a molte persone, ma lo so, però insomma, allora è un messaggio simile a quello di Sabrina di Labico. Allora, buongiorno Paolo, sono Rosita e vorrei ascoltare, se non è tardi, le mamme di Toto Cutugno. Grazie, buona giornata. Rosita, ho mandato anche questa già. Me l'hanno richiesta e è già andata in onda. Scusami però, se mi intrometto, sta zitto, ma mica sono obbligato a sentirti dalle 10, oh, e una c'ha un sacco da fare, se va a messa poi ritorna, oppure che ne so, spiccia a casa, non gli fate sentire la cracchiante voce tua e accendono la radio quando gli pare, pure alle 10:30, che ne sanno. Sì, lo so, però io inizio alle 10. Queste due canzoni, sia quella di Sabrina di Labico che Le mamme di Toto Cutugno, già le abbiamo ascoltate perché ve l'hanno richieste. Mi dispiace, non ti posso accontentare. Va bene, allora parliamo delle nostre amiche aziende. Parliamo del Centro Gomme 2000. Ringrazio gli ascoltatori di Radio Onda Libera che sono andati e seguitano ad andare a cambiare i pneumatici o Michelin o Pirelli o Yokohama al Centro Gomme 2000. Avete notato che non dico cazzate, ne dico tante. Scherzo anche sulle mie amiche aziende, ma scherzando dico la verità. Ecco, quindi l'avete notato di persona, avete chiamato, ci avete ringraziato, non dovete ringraziare noi, dovete ringraziare il Centro Gomme 2000. Siete andati lì, ascolto la radio, avete ottenuto un grande sconto solo perché ascoltate Radio Onda Libera, ma grande grande, e in più potete pagare i vostri pneumatici nuovi in tre comode, ma che dico comode, proprio voi scordate, comodissime rate mensili, interessi zero. Questo è il Centro Gomme 2000. O una gomma, o due, o tre, o quattro, avete lo scontone se ascoltate la nostra radio. Non solo questo, ma anche Centro Revisioni. Ragazzi, è veramente una grandissima azienda. A Palestrina, via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Un'altra grande amica azienda di Radio Onda Libera, e siete andati sempre al nostro nome, e questo mi fa piacere. Stiamo parlando della Carrozzeria Lombardi. Io saluto i titolari, i cuginetti Roberto e Alessandro, titolari della carrozzeria. Saluto anche i loro dipendenti. Quattro vetture sostitutive, presa e riconsegna a domicilio della vostra autovettura, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito dei sinistri. Sostituisce anche e ripara i cristalli. Garanzia scritta
36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale, oh! E che volete di più? Soccorso stradale, e vi offre pure il caffè quando andate lì. Ok? Via Prenestina Nuova 265 a Palestrina. Hanno sempre tantissimo lavoro, ma una telefonata non vi costa nulla. Per dire, purtroppo ho avuto un incidente piccolo, la mia macchina questo e questo, ve la vengono a prendere a casa, oppure se la macchina cammina andate lì e fate vedere la parte incidentata, vi fa il preventivo, dite: sa, sono venuto qua perché ascolto Radio Onda Libera. Ah, prego, allora lei c'ha un bello sconto, vedete, ecco. Il telefono è lo 06 953 7314. 953 7314. Carrozzeria Lombardi. Andiamo, ritorniamo con le vostre richieste alle 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Angela, vorrei ascoltare la prima canzone che ha inciso Lucio Battisti, prigioniero del mondo, no, perché ne la fai sentire? No, non è che non gliela voglio far sentire, non è stata la prima canzone che ha inciso Lucio Battisti. Ah no? No. E quindi gli faccio sentire la prima canzone che ha inciso Lucio Battisti, che è che te la ricordi? Ma no, come me la ricordo? Dolce di giorno 1966, era la facciata A del 45 giri, lato B era Per una lira. Mazza, sai tutto, quasi, ecco. I primi a cantare questa canzone, scritta per loro da Battisti, furono nel 65 i Dick Dick. L'anno dopo la ricantò Battisti. Quanto sei bravo, pa. Grazie. Grazie, cos'è? Allora, prima canzone che incise Battisti è questa, Dolce di giorno, Lucio Battisti.

eccola qua, la prima incisione su 45 giri del grande Lucio. A dire il vero, ne incise un'altra prima, ma non era la sua. La ricordi, la casa discografica fece un cofanetto dove parecchi cantanti erano racchiusi in quel cofanetto, e Battisti cantò una canzone, pensate, di Sergio Endrigo dal titolo Adesso Sì. Ma sei proprio, ecco, Adesso Sì. E poi, cominciò a cantare le sue canzoni, eccetera, eccetera, come 45 giri, come questa qua. Ecco. Bene, allora, prima canzone per quanto riguarda il cantautore scelto da Angela, quindi di Rino Gaetano, ho scelto la più famosa, quella che lo fece conoscere in tutta Italia, partecipò al Festival di Sanremo, poi tragicamente quel tragico incidente stradale, sembra per un colpo di sonno, successe prima di spuntare l'alba, si sfracellò con la macchina e volò in cielo. Peccato oltre per la sua vita, perché poteva diventare, è diventato grande, ma poteva diventare ancor più grande con la sua musica. Eccolo qua, Rino Gaetano e la sua Gianna.

0: Rino Gaetano e la sua Gianna. Allora, mentre Stefano si sta preparando per andare in onda, leggiamo un altro messaggio. Buongiorno Paolo, ti auguro una felice domenica, buona festa della mamma a tutte le mamme. Vorrei ascoltare, ah ecco, vedi, c'avevo ragione, avevo caricato un altro Tommaso Paradiso, ascoltare Tommaso Paradiso con Non aver paura. Tiziana di Anagni, tu c'hai paura, ma non lo so. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno.
0: Hai fatto l'augurio alla tua mammina?
1: Ma certo, ma certo, ho fatto gli auguri. Io ho detto, oh, adesso ho fatto l'auguri, sbrigati, va a fare la magna perché arriva l'una che c'ho fame.
0: Ecco proprio.
1: Ecco proprio.
0: Gli hai dato il buongiorno.
1: Gli ho dato il buongiorno, dico, mo banda le ciance, va a far sugo, va.
0: Beh, bel festeggiamento, eh?
1: Eh beh, certo, guarda, anzi, a proposito della festa della mamma, che tra l'altro ci abbiamo pure una richiesta musicale, ma mo gli dico, mettete in fila, perché non è che tu...
0: Mettete in fila?
1: Sì, perché non è perché c'hanno il telefono mio, vogliono passare avanti alla gente, sono gli amici di Gabbia Emozioni Floreali, a Zagarolo, ecco, che mi hanno detto, vorremmo richiedere una canzone che ricorda di noi, veramente ricordami di me. Poi la canzone di Venditti, giusto?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Gli ho detto mettetevi in fila, ma questa è Federica, la moglie, perché Giovanni è uno preciso, le canzoni le conosce tutte, invece Federica le storpia tutte e ci ha richiesto ricordati di noi, ma la canzone ricordati di me. Gli ho detto verso mezzogiorno e 40, mezzogiorno
0: bravo,
1: e 50, forse te la facciamo sentire, svegliate prima la mattina. Oh.
0: Allora, ascoltiamoci Tommaso Paradiso con Non aver paura.

0: paura, Tommaso Paradiso. Ma non mi hai risposto, tu c'hai paura ancora. Allora, l'ho detta ieri, una frase che mi fa impazzire perché molto bella di Marchesi, che scriveva: spero che la morte...
1: No, io sto ascoltando, il religioso silenzio, voglio capire dove vuoi arrivare.
0: No,
1: vai.
0: È una frase di Marchesi, sì. Lo scrittore allegorico, diciamo,
1: sì,
0: che diceva: io spero che la morte mi trovi vivo.
1: Ah.
0: Ecco, nel senso che è un po' difficile da capire, però uno ci va sul profondo, cioè che non mi veda buttato sul letto coi dolori aspettando, che mi trovi allegro. Ecco, ho capito?
1: Bene.
0: Allegro, spensierato. Ecco, io spero che la morte mi trovi.
1: Ma speriamo che non ci trovi proprio, invece, va. Non si può fare?
0: Guarda che non ritorna più quello che ti dice alzati e cammina, eh. No, no, basta perde. Andiamo avanti con le richieste al 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Carmela. Vorrei ascoltare e dedicarla alla mia mamma che non ho più, Francesco Renga con Tracce di te. Grazie Paolo, un abbraccio. Questo è veramente
1: molto molto
0: molto
1: pesante.
0: Vinse il Festival di Sanremo con questa canzone Renga, dedicata alla mamma, che era, quando andò a Sanremo era 3-4 mesi che era morta, e le dedicò questa canzone che è veramente bellissima, bellissima. Francesco Renga, Tracce di te.

0: facce di te, Francesco Renga. Parliamo di...
1: delle nostre amiche aziende?
0: Ma sì, dai!
1: Ma sì, dai, salutiamone un paio almeno, non tutte insieme, perché lo sai, va... diventa impossibile, però andiamo a fare due o tre saluti. Allora, ti porto prima in piazza al nostro centro storico per salutare la nostra Simona del negozio Minime Palestrina, che è la tua boutique nel centro storico Prenestino, in corso per Luigi 33, vi ricordo, dove c'è tutto per l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino ai 16 anni. Siamo entrati, in teoria, siamo entrati nella stagione primavera-estate, anche
0: mannaggia,
1: se oggi
0: non ci posso andare io.
1: Non ci puoi andare, ma infatti
0: 17 dei anni.
1: Ma lo so, cos'è, lo so, ma infatti, ecco, poi tra l'altro, Paolo, ho beccato la tua coscienza da Simona. Ma sai che ha fatto? Si era travestito tipo da Pierino, si era travestito, no? Si era messo i pinocchietti, il cappelletto, gli ha detto: ciao Simona, io ho 16 anni, me vorrei mettere i vestiti dei paciotti. E Simona dice: ma da, ad occhio e croce non mi sembra proprio che hai 16 anni. E quindi miracoli non li facciamo, però tante ragazzette è vero che vanno a prendersi anche tante cose perché gli vanno bene con le taglie,
0: certo,
1: e risparmiano. Però ragazzi, per le comunioni, Cresi mi ha degli abiti veramente, mi ha fatto vedere l'altra mattina, bellissimi, e quindi passate al centro storico, andate a vedere, e Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalua, Maya, mi ha fatto mille nomi per quanto riguarda i brand molto molto importanti, e mi ha detto: mi raccomando Stefano, ricordiamo che per quanto riguarda i nostri prodotti, soprattutto primavera estate, io soltanto capi lino e cotone, quindi zero poliestere, cioè il prodotto
0: certo.
1: È cattivo odore, Paolo, che praticamente è uno scarto il poliestere alla fine.
0: E fa pure male, oltretutto.
1: Bravo, e fa pure male. Quindi solo lino e cotone. Potete acquistare anche dalle nostre pagine social. La spedizione è in tutta Italia, il lunedì è chiuso, e c'è anche il pagamento in tre comode rate. E poi ti porto dal nostro Forno Maggi. L'altra volta, ma quando lo stavamo salutando, il nostro Simone, ci stava ascoltando, io ho detto così, dico, secondo me domenica oggi starà pure a lavorare, ma non credevo che stesse lavorando. Mi ha mandato una foto che era dentro al locale e sta facendo gli impasti del pane, anche di domenica.
0: Mamma mia, fermate Simone!
1: Ecco, diglielo pure tu, mi ha detto, e che devo fare? E purtroppo, che devo fare? È così, e quindi questo è. Beh, d'altronde, quando vendi tanto, Paolo, è così, e questa è veramente una cosa bellissima. Poi adesso che sta anche a chiave il bar, e quindi
0: lavora doppio
1: e Simo, abbiamo detto, hai voluto la bicicletta, adesso pedali. Forno Maggi a Palestrina, da domani li troverete operativi con tutti i loro prodotti, tutti quanti. Poi Smart Laundry, è tempo di cambio stagione, ragazzi, la convenienza fino al 21 di giugno con i piumoni, i maglioni e i capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%, più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Il top del pulito a metà prezzo sul terzo capo, è un'offerta questa straordinaria, che fa solo 50, Smart Laundry. 50, ragazzi. 50.

0: il terzo capo. Ti aspettano a Palestrina nella zona 167 e anche le scarpe e le camicie ovviamente, le offerte sono sempre valide per tutto l'anno. Poi tra poco, Paolo, salutiamo anche gli altri.
1: Certo, allora, siete sempre su Radio Onda Libera e veniamo a un gruppo che a me non piace, però me l'hanno richiesto e lo devo mandare. Si tratta dei Beatles. Non mi piacciono proprio, guarda se. Tu ci credi?
0: Caro Paolo,
1: I miei ragazzi, guarda.
0: Adesso, beh, questa canzone è straordinaria. Senti, la possiamo abbinare allora, Paolo, visto che ci hanno richiesto. Oggi devi sapere che due nostri inserzionisti, che sono i nostri, che hai salutato poco fa, il nostro amico Giulianone e i nostri amici della vecchia osteria che ci ascoltano sempre, oggi fanno 50 anni di matrimonio. Mamma e papà di Giuliano e di Paola, la nostra Adele, io gli avevo promesso che gli avrei fatto gli auguri di compleanno di matrimonio e ovviamente gli abbiniamo una canzone. Io adesso quella che c'è i Beatles, penso che più di questa.
1: Beh, la mamma Adele la conoscerà
0: molto bene e quindi
1: Giuliano non credo.
0: Giuliano
1: gli piace, a noi ci piace
0: le magne belle, esatto. Però ecco, veramente mi fa piacere, ecco, Paola e Giuliano e tutti quanti vogliono fare gli auguri di 50 anni di matrimonio.
1: Auguri
0: ad Adele e al marito, e quindi tanti tanti auguri per una giornata bellissima e altri 50 di questi anni, veramente di cuore, ragazzi,
1: ma con tutto il cuore. Allora, chi me l'ha richiesta questa canzone mi ha pure sfidato. Buongiorno Paolo, sono Sergio. Ti vorrei richiedere, se ce l'hai in regia, questa è un'offesa che non mi dovevi fare, una delle prime canzoni degli Scarafaggi, ovviamente i Beatles, Can't Buy Me Love. Ma secondo te, uno amante frascico dei Beatles come me,
0: ti pare che non c'è la canzone?
1: Se fa mancare in regia un brano come questo, ma certo che ce l'ho. Se ce l'hai, mi puoi accontentare? Grazie, con una stretta di mano. Sergio, se la prossima volta mi dici se c'è una canzone dei Beatles, te strippo.
0: Te strippa, Paolo. Perché i Beatles qua sono di casa con Paolo.
1: Come Battisti. Dai, no.
0: Ma il nostro Lucio oggi stamattina?
1: È passato. Poi ti spiego. Fammi mannare. Mi hanno richiesto la prima canzone. Poi te lo dico, dai.
0: Vabbè.
1: Allora, tu eri ancora assonnato. Allora, eccola qua. I miei Scarafaggi. Can't Buy Me Love.

0: Love in Love, i Beatles. Allora, questa mattina, caro Stefano,
1: sì?
0: Una signorina, non mi ricordo, signora, vabbè, non mi ricordo più come si chiama, mi aveva detto di mettere la prima canzone che ha cantato Lucio Battisti, che ha inciso, e mi ha scritto Prigioniero del Mondo.
1: E non era quella?
0: Assolutamente no. Gliel'ho fatta ascoltare, si chiama Dolce di Giorno.
1: Ok.
0: L'aveva scritta per i Dick Dick, poi l'anno successivo l'ha ricantata lui. C'era il lato A con Dolce di Giorno e il lato B,
1: sì,
0: per una lira.
1: Ok, ah, ok.
0: Però la prima canzone, diciamo,
1: avrei scommesso che era per una lira la prima canzone, infatti, ora che l'hai detto. Mi sembra in un documentario che avevo.
0: Sì, sì, però era il lato B, è uguale, ah. Insomma, però io ho fatto ascoltare quella che il lato A.
1: Il lato A.
0: Dolce di Giorno, il lato B era per una lira. Però la prima canzone che incise, non essendo ancora conosciuto, ripeto, la fece un cofanetto con, chiamiamolo, cantanti emergenti.
1: Ok.
0: E mise anche Battisti con la canzone che non era la sua, ma era di Sergio Endrigo, dal titolo Adesso Sì.
1: Beh, mi sfugge questo. Questi particolari mi sfuggono proprio.
0: A me no.
1: Attenti, sfugge. Ma neanche quando fanno uno speciale su Battisti vanno così nel dettaglio, Paolo. Sei una cosa incredibile, guarda.
0: Infatti,
1: perché io ne ho visti più di qualcuno, ma non dicono tutte queste cose, assolutamente.
0: Allora, io infatti mi incazzo con la Rai.
1: Esatto.
0: Che spesso manda special su Lucio.
1: Sì.
0: Ma queste cose non le dicono, non ho capito il perché non dicono queste curiosità.
1: Ma hai fonti certe tu di queste cose?
0: Ma che scherzi?
1: No, perché magari loro devono dire soltanto cose certissime, che sono proprio carta a canta, come si dice, no?
0: Guarda, io per conoscere Lucio ho speso non lo so quanto in libri che parlavano di lui, riviste che parlavano di lui, che parlano tuttora di lui,
1: più tutti i suoi album,
0: su tutte le canzoni, ecco, le curiosità, eccetera eccetera. E non dico sul, poi non mi permettere mai di dire cazzate sul mio Lucio, perché, per carità, per l'amor di Dio, incise che poi Sergio Endrigo con Adesso Sì, andò a Sanremo. A Battisti piacque quella canzone e la incise per metterla in questo cofanetto della EMI. Però con la sua voce, l'incisione, il primo suo, proprio suo, 45 giri era Dolce di Giorno,
1: Dolce di
0: lato
1: giorno.
0: A e lato B, per una lira.
1: Per una lira.
0: Ecco.
1: Semplicemente per una lira è stata più famosa di Dolce di Giorno, ecco perché forse sì, viene ricordata di più. Tutto qua.
0: Infatti, però il lato A era quello, però per una lira è più conosciuta di Dolce di Giorno, è più conosciuta della versione dei Dick Dick.
1: Ah, ok, ok.
0: Che mo ci stanno pure, mi pare fra un po'.
1: Fra un po' arrivano anche i Dick Dick. Sì, infatti, ecco,
0: sì, infatti,
1: li vedo dopo la prossima.
0: Dopo la prossima arrivano i Dick Dick.
1: Chi ci richiede la prossima?
0: Allora, non è una richiesta, è un compleanno.
1: Ah, è un compleanno.
0: Compleanno di un altro grande cantautore a livello internazionale, si tratta di Billy Joel, con la canzone più famosa che abbia inciso e scritto, Billy Joy, e la sua Honesty.

0: Joel con Honesty. Lo sai che a luglio esce un album dei Rolling Stones?
1: Ma veramente, va?
0: Ah, già la miseria!
1: Ma ancora non gli basta?
0: 83 anni!
1: Ma come fanno? Ma come fanno?
0: Ah, io vedo l'ora, guarda!
1: Non vedi l'ora?
0: E chi se lo lascia scappare? Cioè, 80... Quando mio figlio mi ha detto a papà, guarda che a luglio escono i Rolling, allora ho detto, ma perché l'hanno incarcerati?
1: Dici, ma come?
0: Certo.
1: No, invece continuano a fare. Beh, so.
0: Cioè, guarda, hanno inciso. Dico, ma che messa a Dio? Cioè, guarda, le fonti, eccetera, eccetera, a lui uscirà. Ma io non vedo l'ora perché sono Rolling Stones, dai, voglio dire, ma. Otta. L'ho visti proprio invecchiati.
1: Sì.
0: Beh, insomma.
1: Beh, guarda un po', è anche normale vederli un po' invecchiati.
0: 83 anni che ancora vanno, suonano rock.
1: Ma come fanno? Ma come fanno?
0: La passione, caro Stefano.
1: La passione, so pure un po', hanno pure una mano in testa dal nostro Signore, perché avere tutta sta forza a questa età non è da tutti, eh.
0: Mamma mia, guarda, mamma mia. Non vedo l'ora di comprarlo, guarda, non vedo proprio l'ora. E beh, oh, eccoli qua, i Dick, vediamo chi ce l'ha richiesti. Questo sì, buongiorno e buona domenica Paolo, mi puoi far ascoltare Sognando la California dei Dick? Un abbraccio, un saluto a tutti e un saluto a Sabina e auguri alla mia mamma

mi guarda dal cielo. Paola di Colleferro. Questa è una cover dei Mamas and Papas con California Dream. E Dick Dick la cantano con il sogno della California, sognando la California.

0: Dick Dick segnando la California. A Pasta stamattina ce l'hanno proprio con te, e lo vedo. Cos'è?
1: Ce l'hanno con te, pa?
0: Sì, sì, da stamattina che...
1: Che fanno stamattina?
0: Starò diventando antipatico a più persone.
1: Dai.
0: E penso proprio di sì. Allora, il messaggio che ho letto prima, tu ce l'hai, penso, cara Paola di Colleferro, tu ce l'hai scritto, rileggilo. Alla fine mi dici: auguri alla mia mamma che mi guarda dal cielo. Firmato Paola da Colleferro. Poi mi rimessaggi e mi dici: siamo Paola e Luigi da Colleferro. Allora, stamattina non ho potuto accontentare due ascoltatrici perché mi hanno messaggiato dopo che le loro richieste,
1: sì,
0: erano già state richieste.
1: Ah, okay.
0: Prima. E adesso, come di? Leggi bene.
1: Leggi bene, eh.
0: Siamo Paola e Luigi da Colleferro. Se tu ti firmi Paola da Colleferro, io leggo Paola da Colleferro.
1: Ma certo.
0: Oh, ce l'hanno con me. Vattene in pensione, va. Ormai stai sulle palle a migliaia di ascoltatori.
1: Ma assolutamente. Non dire cavolate.
0: Lo so, ma. Cioè. Boh. Non lo so. Ma,
1: Vabbè,
0: ok. Allora, secondo brano per quanto riguarda Rino Gaetano.
1: Il nostro Rino.
0: Giovane ragazzo, grande cantautore. Ma il cielo è sempre
1: la sua a cavallo di battaglia, dai.
0: Sì, oltre a un'altra che poi metteremo. Questa è stata. Io spero che, ripeto, che Angela, quando messaggiò per richiedere quattro brani di Gaetano, gli piacciono le canzoni.
1: Beh,
0: cento.
1: Penso proprio di sì, Paolo.
0: Allora, ma il cielo è sempre più blu.

0: ma il cielo è sempre più blu.
1: Anche se oggi non è tanto blu, però.
0: Ma dice che fino a metà. A metà maggio fa così, eh?
1: È un po' capriccioso il tempo di questo periodo, sì.
0: Mi sa che il mare quest'anno.
1: Vogliamo in ritardo.
0: Eh sì.
1: E vabbè.
0: E vabbè, dai. Allora, andiamo avanti. 333. Buona domenica, Paolo, sono Emma. Vorrei ascoltare un brano dei Colors, Italo Disco, e
1: vuole farsi una ballata, quindi ho capito.
0: Eh?

0: vuole farsi una ballatina.
1: Ci vuole scaccia pensieri. Ti ringrazio, buona domenica, con un grande abbraccio. C'è va pure Arima, i Colors, Italo Disco.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors. Beh, sta canzone è come abbiamo detto prima, fa pensare al mare.
2: Al mare.
3: C'è poco di mare.
1: Prima di mandarla, oggi noi milanisti ci giochiamo la qualificazione.
3: Io te l'avevo detto domenica scorsa, tu hai detto vabbè che capirai, Corsassuolo. Ecco, io il pomeriggio poi t'ho pensato mentre tu eri alla noce. Il Sassuolo ci ha fatto due fischi, allora, quindi prima di parlare stavolta non di niente.
1: Beh, l'Atalanta era bella squadra, quindi ecco. Non è che per carità, io
3: meno male, va.
1: Anche se giocheremo col Cagliari è tutto da vedere, cioè io non lo spero insomma.
3: Mancano ancora tre partite, tutto da giocare. Vedremo.
1: E oggi chi gioca alle 12.30?
3: Alle 12.30 oggi, se non sbaglio, c'è il Como, un'altra squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Veramente molto bello, c'è Verona Como. Mm-hmm. Alle 15 ci sono le sfide salvezza, c'è la Cremonese che va a giocare in casa del Pisa, Fiorentina Genoa. Alle 18 c'è la Roma. Stasera c'è Milan-Atalanta, poi c'è il tennis, gli internazionali di Roma, tante partite giocheranno nel pomeriggio, quindi faremo un po' un aggiornamento anche del tennis. Mm-hmm. C'è la MotoGP, quante ne vuoi?
1: Tante.
3: Allora, voglio a te Paolo.
1: Voglio a sentire. Buongiorno caro, sono Deborah, ho tanta voglia di mare, ma questo tempo non lo permette. E allora mi accontento di richiederti la canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare.
3: Un'estate al mare.
1: E chi sta contenta gode, dai, ecco. Voce, mamma mia che voce sta cantante, guarda. Mamma mia, Stefano mio.
3: Beh, sì, si conosce molto bene questa canzone, dai.
1: Mamma mia che voce. Grazie Paolo, un kiss. Purtroppo che non c'è più. Giuni Russo, Un'estate al mare.

0: state qualche cosa dice gita fuori porta ya fama in armare dai.
1: Eh sì.
0: Ecco, parliamo delle nostre amiche aziende.
1: Ma certo Paolo, allora comincio a parlare di salute perché abbiamo tante novità per i nostri amici di Preneste Lab che vi ricordiamo sono a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio numero 15 e lì dovete andare a fare gli analisi del sangue, tamponi, breath test e test genetici. Potete scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze online sul sito prenestelab.it o chiedere informazioni alla segreteria che è aperta tutti i giorni fino alle 13. Presenti anche su Mio Dottore, vi ricordo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Come dicevamo, ci sono tanti pacchetti, noi diciamo sempre lo screening completo uomo e donna con 20 analisi a partire da 49,90 euro, ma ci sono anche tante altre novità come lo screening diabete a soli 29,90 euro, quindi dedicato proprio a questa malattia. Per la tiroide base a 29,90 o tiroide completa a 59,90. Per la celiachia il pacchetto di analisi è 89,90 e ci sono quindi tutte le analisi. Ma poi Paolo hanno fatto un pacchetto dedicato alla gravidanza, perché è un percorso importante che tu ben sai, quello della gravidanza. Pensa, il pacchetto la gravidanza completa è in promozione a 359 euro con tutte le analisi che si fanno nel corso della gravidanza. E inoltre avrai anche il diritto al 10% di sconto sul pacchetto parto, il pacchetto parto da 3,89. Insomma, ti seguono praticamente dalla 13ª settimana fino alla 23, a tutte le settimane fino al parto praticamente, con tantissime analisi, e quindi potete scegliere il pacchetto più completo che vi può interessare, ma hanno pacchetti per ogni genere di tra virgolette malattia, quindi facendo le analisi preventive e vi possono aiutare su tutto. Dicevamo la celiachia 89,90, ma per chi ha la celiachia oggi non è più un problema, o meglio è un problema ma si combatte molto molto più facilmente grazie al negozio Gluten Free House, perché è dedicato proprio alle persone che hanno l'intolleranza al glutine, e quindi da Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la dieta, vasta gamma di prodotti senza glutine, senza lattosio, dal secco sia al surgelato, convenzionato con la Regione Lazio, quindi avete modo di pagare anche con la tessera sanitaria. È a Palestrina in via Pedemontana numero 40, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e poi dalle 16 alle 19:30. È chiuso solo il giovedì pomeriggio. Chi ci sta ascoltando è la nostra Michela direttamente dalla cucina di Ortica Madre, Paolo, che ti saluta.
0: Ciao cara.
1: È con le mani in pasta, o meglio sui fornelli, perché tra poco siamo quasi non ti bruciare a sentire le nostre stupidaggini. So che ti facciamo tanta compagnia, Michela, ci fa veramente piacere.
0: Grazie.
1: Allora, ragazzi, l'abbiamo detto, dalla terra alla tavola è la cucina selvatica, la chiamiamo proprio così, di Michela con il ristorante Ortica Madre. I prodotti sono del nostro orto, il cesto bio, che sono di stagione a chilometri zero, cucinate con amore. Vieni a provarci perché siamo a Palestrina, aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena, e per tutta l'estate ci sono anche i tavoli all'aperto in centro storico in piazza Regina Margherita numero 9. Potete prenotare al 333 12 16 883 e allora prenotate e andate a provare questa cucina selvatica della nostra Michela. Buona domenica Michela, buon lavoro.
0: Dalla terra al piatto.
1: Al piatto, bravissimo Paolo.
0: Dalla terra al piatto. Ritorniamo. C'è un'altra canzone dedicata alla mamma. Vabbè, ma oggi è
1: oggi è tutta mamma.
0: Mamma mia, ma ne ho messe già tante.
1: Viva la mamma, è passata, viva la mamma.
0: Eccola. Me ne hanno richieste tante e ancora ce n'è qualcuna da mandare in onore delle mammine, alle quali facciamo ancora tantissimi auguri. Questa è la richiesta. Buongiorno Paolo, sono Carla, vorrei dedicare alla mia mamma, viva la mamma di Bennato, colei che mi supporta e anche sopporta. È vero, le mamme
1: ci sopportano e supportano, esatto, tutte e due le cose.
0: Tutte e due, brava. A me mia madre, se non voleva un bene dell'anima, ma avrebbe cacciato da casa.
1: Ma ti doveva far dormire al garage quando tornavi con la vespetta alle 2 di notte, pa, c'aveva ragione. Per andare a far bello al Piper.
0: poveraccia. Vabbè. Grazie mamma. Allora, eccola qua. Edoardo Bennato, viva la mamma!

0: nato. Viva la mamma! Altro grande cantautore che sta spopolando.
1: Da mo' che ha spopolato, pa.
0: Beh.
1: Questo ormai è proprio leader indiscusso, penso, delle classifiche italiane.
0: Sì, ma non solo, non solo, bravo. Veramente.
1: Anche a livello internazionale parli?
0: Sta aprendo strada in tutta Europa, quindi penso che ci darà molte soddisfazioni.
1: Non l'avrei detto a livello fuori dal nostro paese.
0: Piano piano, vedi, cioè in Italia ormai è quello che in Europa si sta facendo strada.
1: Sta facendo strada, bene.
0: Buongiorno Paro, sono Giusy. Vorrei ascoltare Achille Lauro con Perdutamente. Ti ringrazio Paolo, grazie a te, a tutto lo staff di Radio Onda Libera.
1: E grazie a te.
0: Buona domenica a voi, al tanto Achille Lauro, Perdutamente.

0: d'artificio.
1: Perdutamente, Achille Lauro. Beh, il prossimo.
2: È in pieno. Fa il concerto a breve, se non sbaglio. Parte sì, con il tour.
1: Parte con il tour. Peccato che non scrive più canzoni.
2: Ma tanto ce le ha da cantare.
1: Sì, per carità, però. Insomma, una canzoncina ogni tanto.
2: Beh, ormai ne ha fatte talmente tante. Il comandante che.
1: In generale. Però. Uno non deve vivere sempre di ricordi, capito? Beh, il fatto se. Cioè, ci vuole. Questi sono cantautori che hanno sfondato, quindi scrivere un'altra canzone, ripeto, con la musica che va oggi, è un po' difficile, però.
2: Non gli costa nulla, dici.
1: Vasco Rossi è Vasco Rossi.
2: Appunto.
1: Però. Ma. Vabbè.
2: Rimane un po' così un mistero.
1: Glielo vorrei chiedere, generale, ma come mai non ti viene più ispirazione per scrivere brani, eccetera, eccetera? Vorrei proprio vedere quello che mi dici.
2: Quello che ti dice.
1: Io sono sicuro che darà la stessa risposta che stanno dando tutti,
2: cioè
1: i grandi autori. Non ci sentiamo partecipi con questa musica.
2: Ah, direttamente così proprio.
1: Sì. Guarda, quindi, vabbè, però, insomma, sta canzone. Vasco Rossi, vabbè. Buongiorno Paolo, sono Elsa. Ti richiedo Vasco Rossi con Stupendo. Dai che prima o poi uscirà il sole.
2: Beh, certo, prima o poi sì.
1: Non lo so io, E che volevo in Alaska sei mesi di notte e sei mesi di giorno? No. Stata pure sbrigata, porca miseria. Ogni tanto ci illude e ci dice eccomi, sono uscito dopo un'ora, vi saluto Vasco Rossi, Stupendo.

0: comandante Vasco Rossi, stupendo. Questa è un'altra canzone, caro Stefano, che hanno richiesto, dedicata alla mamma.
1: Ah, bene.
0: Forse è conosciuta da pochi, però Ultimo,
1: sì?
0: Cantante, la dedicò alla mamma.
1: A sua mamma.

0: Bene.
1: Per una festa della mamma. E vediamo un po'. Buongiorno Paolo, sono Piera. Vorrei dedicare a mia mamma la canzone di Ultimo 7 più 3. Se uno dice, ma che vuol dire, insomma.
0: Infatti, più... non capisco.
1: Vabbè, però è dedicata alla mamma e quindi. Facciamo gli auguri anche alla mamma di Ultimo.
0: Ma certo, ecco. Auguri.
1: Auguri, signora. Hai un figlio d'oro, veramente.
0: È proprio d'oro.
1: È proprio d'oro. Grazie, Paolo. Un abbraccio. Ultimo 7 più 3.

0: 7 più 3, ultimo.
1: Ultimo.
0: Bella.
1: Molto bella.
0: Molto bella, guardate.
1: Ma sto ragazzo poi non ne sbaglia una, ne fa veramente tante belle.
0: Porca miseria, guarda che è una cosa pazzesca. Mi dispiacque quando fece quel casino a Sanremo, però dico, questo è un po' borioso, e invece ho sbagliato, vedi, non si bisogna mai giudicare le persone se non si conoscono a fondo. Poi strada facendo mi è rimasto simpatico, ma perché merita,
1: sì,
0: sia come scrive, come canta, come suona il pianoforte, è bravissimo,
1: vero.
0: Allora, un altro brano di Rino Gaetano, questo 3.
1: E siamo al terzo.
0: Eh no, perché sennò alla fine tocca.
1: Bravo.
0: Tocca ammucchiare tutto e mi dispiace. Questa canzone non l'ha scritta Rino Gaetano, ma è di Riccardo Cocciante.
1: Ok.
0: In un concerto c'era Riccardo Cocciante e a sentirlo c'era Rino Gaetano.

0: quando Rino Gaetano sentì questa canzone, andò dal maestro e gli disse: maestro, la posso cantare anch'io questa canzone che è bellissima? E Cocciante disse:
1: fa un po' come te pare.
0: E fa come cazzo. Cioè, sì, mi fa piacere.
1: Bene, bello.
0: Mi fa piacere. Fammela sentire un po' prima, perché se me la rovini.
1: Ma è diventata poi più famosa quella di Rino Gaetano che quella di Cocciante.
0: È bravo, è diventata più famosa quella di Rino Gaetano che quella che è l'originale.
1: Sì, assolutamente.
0: Assolutamente. Infatti, quando la richiedono, cioè, mi metti
1: di Rino Gaetano,
0: di Rino Gaetano, di Rino Gaetano, di Rino Gaetano, ecco. Vabbè, la canzone l'avete capita tutti, è A mano, a mano.

0: a mano Rino Gaetano di Cocciante.
1: Di Cocciante. No, ma ormai possiamo dire di Rino Gaetano, quella è proprio la sua, Paolo, dai.
0: Beh, com'è la sua?
1: Ma dai, l'ha fatta famosa lui sta canzone.
0: Fermati.
1: Sì.
0: Per te?
1: Per me sì.
0: Cioè,
1: per te era già famosa anche prima che Rino Gaetano.
0: Sono nato prima di te, Stefano.
1: Sì, però non era una canzone famosissima prima con Cocciante, questa qui. È stata più famosa con Rino Gaetano, bisogna ammetterlo, dai. Quante volte l'hanno... Basta vedere i nostri ascoltatori che ci richiedono a mano...
0: Adesso, anni fa...
1: Sì?
0: Cocciante... passavano i brani, sì, in tutte le radio, non soltanto Radio Onda Libera.
1: Certo.
0: Margherita, Se Stiamo Insieme.
1: Ah, giusto, sì.
0: A mano e un'altra
1: diciamo, da quando è uscita a mano di Cocciante e poi la ricantata Rino Gaetano, quanti anni sono passati? Perché questo poi che dobbiamo vedere pure il tempo che c'è stato.
0: Certo. È quello che ti sto dicendo.
1: Non molto, credo, no?
0: Allora, quando Battisti scriveva per altri, e ne ha scritte tanti, l'Equipe 84, per dirne una, 29 settembre,
1: sì,
0: poi la cantò lui, ma prima che la cantasse lui era famosissima.
1: Sicuro,
0: 29
1: settembre. Sì,
0: oh,
1: sì.
0: E così è stato per Cocciante.
1: Sì.
0: Cioè, Cocciante all'epoca, quando scrisse e cantò a mano, ha venduto
1: tanto.
0: Oh, poi è venuto sto ragazzotto
1: 10 anni dopo, forse?
0: No, vabbè, però l'ha cantata talmente bene, no? L'ha fatta talmente bene che ha venduto di più.
1: Di più, ha venduto di più.
0: Ecco,
1: sì.
0: Oh, però insomma, a mano di Cocciante e a mano
1: ha fatto la storia anche lei.
0: Come questi, compleanno
1: di questo gruppetto?
0: Questo gruppetto proprio sconosciuto. È il compleanno del leader fondatore degli U2, un gruppo irlandese che ha spopolato
1: dall'Irlanda. Irlandesi sono.
0: Irlandesi.
1: Vedi?
0: Ha spopolato. Di cognome mette Bono, il nome se lo sono inventato Sonny, quindi è la sua è la voce che canta tutte le canzoni degli U2, è una delle più famose canzoni degli U2, è stata One. Complimenti, auguri a Sonny Bono. One. Thank you.

0: vabbè, dai.
1: Vabbè.
0: Qua stavo in altri livelli. A proposito di prima, no? Sì. Di a mano, quando Battisti scrisse per l'Equipe 84 Nel cuore e nell'anima, dopo un anno la cantò pure lui.
1: Sì.
0: Oh, a me piaceva più quella dell'Equipe 84.
1: Dell'Equipe.
0: Essendo un battistiano sfegatato, ho detto no, mi dispiace Lucio.
1: Questa è meglio degli Equipe.
0: Questa canzone la cantano meglio, meglio e più è dell'Equipe 84.
1: Ma sì, ma poi sono gusti personali, quindi magari a uno beh, piace certo, più quella cantata ad un modo, a uno anche la vale anche per a mano. Io secondo me, a me piace più quella di Rino Gaetano, ma ci sarà sicuramente qualcuno che dice il contrario e preferisce quella di Cocciante.
0: Beh, all'epoca c'era quella di Cocciante, quindi
1: certo.
0: Poi ripeto,
1: Rino è venuto dopo,
0: però l'ho detto, bellissima, a me piace la versione di... No, perché tanti dicono l'ha scritta Rino Gaetano. No, non l'ha scritta.
1: Non l'ha scritta Rino Gaetano.
0: L'ha scritto Riccardo Cocciante. Allora, parliamo delle nostre amiche aziende.
1: Ma sì, Paolo, ti saluto i nostri amici di Lucarelli Centro Materassi che ci aspettano a Palestrina in via Prenestina Nuova, dove...
0: Ti fermo un attimo.
1: Vai.
0: Adesso si chiama Redormi.
1: Redormi, hai ragione. Noi lo chiamiamo Lucarelli amichevolmente come cognome di famiglia, ma l'azienda Redormi. È Redormi.
0: L'azienda è Redormi.
1: Redormi perché dormi come un re, ecco perché.
0: Oh, bravo, bravo.
1: Ci fa dormire come un re nei loro letti, nei loro materassi che sono eccezionali. Allora andate a provarli nel punto vendita qui a Palestrina. Saltate da un letto all'altro, magari se vedo io delle scarpe per far sto lavoro.
0: Vabbè.
1: E li provate e scegliete il letto che vi aggrada di più. Dopodiché non dovete far altro che dire: io ho ascoltato anche Radio Onda Libera perché sono venuto qui apposta. E allora lì, carta e penna alla mano, parte subito un bello sconticino.
0: Sì.
1: E al prezzo finale è compreso già di IVA, di trasporto, di montaggio, e vi smaltiscono anche il vecchio letto che avete in casa. Quindi ragazzi, più di così, gli amici di Redormi che devono fare? Voi dovete soltanto scegliere il letto più adatto alle vostre esigenze.
0: Pagamenti anche rateali ovviamente.
1: E pagamenti anche in comode rate.
0: Ecco,
1: e le esigenze sono tante, quindi ognuno prende il materasso che preferisce.
0: Materasso, poltrone.
1: Ma che ve lo dobbiamo dire a fare? Allora, cioè, e allora.
0: Guanciali,
1: divani, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Via Prenestina Nuova, Redormi.
1: Io manderei pure a Redormi, però oggi pomeriggio dove pure in radio un'altra volta, quindi meglio che no, perché poi il problema è quando ti butti sul letto di Lucarelli rischi di non alzarti più.
0: Infatti.
1: Perché se sta troppo comodi.
0: Bravo.
1: Senti, ma l'impianto di irrigazione al che dobbiamo fare? Li chiamiamo gli amici di Elettromeccanica GM a fare questo impiantino?
0: L'ho chiamati, mi hanno detto: papà, è inutile che mi chiami ogni due giorni e mi dici vieni a mettere in moto l'irrigazione per i prati, scoprimi la piscina, ma non vedi il tempo che è?
1: È ancora un tempo un po' instabile.
0: Sta calmo, stai detto, eccetera, stai calmo,
1: faremo tutto.
0: Quando vediamo che per una settimana c'è veramente il sole,
1: allora là sì.
0: Allora, ti scopriamo la piscina, ti mettiamo in moto l'irrigazione per farti avere sempre il prato verde, con calma,
1: va, hai un attimo di tempo.
0: E ho capito, però mannaggia la miseria.
1: Vabbè, arriverà.
0: Allora, via Pedemontana a Palestrina
1: vi aspettano per tutto ciò che è l'acqua, l'acqua è vita,
0: meno che quella piovana. Loro possono fare di tutto.
1: Sì, sì.
0: Anche se avete il fango negli schizzetti che radiano il vostro giardino, se l'acqua che sgorga dal rubinetto ha delle impurità ad occhio nudo non si vedono, li chiamate, controllano. Se c'è qualcosa che non va, troppo calcare, troppo cloro, qualche batterio nocivo, vi montano il dolcificatore sotto il lavandino. Vedete quante cose?
1: No, fanno di tutto, abbiamo detto, ecco. Fanno di tutto, quindi basta solo chiamare.
0: E dire ascolto Radio Onda,
1: esatto,
0: Libera.
1: Per avere un bello sconto facile.
0: Ecco, quando è stato l'altro giorno un amico mi ha detto: ma posso andare a nome tuo, perché ascolta la radio, posso andare a nome tuo da Elettromeccanica GM così?
1: No,
0: tu devi dire Radio Onda Libera e non Paolo Filippi.
1: È peggio, se dici Paolo è peggio.
0: No, se dici Paolo, ti aumentano il prezzo.
1: Ti aumentano il prezzo, è questo.
0: Ah, sei venuto a nome di Paolo Filippi.
1: Ah, bene.
0: E paghi di più.
1: E paghi di più.
0: Mi raccomando, a tutte le aziende, quando vi presentate, dite Radio Onda Libera e non Paolo Filippi. Bene.
1: Bene.
0: Allora, ricordami di mandare la canzone De Gabbio lì.
1: Ma non ti preoccupare, se non facciamo in tempo lo mandiamo noi, gliela manda ai 3 del pomeriggio, va.
0: Vabbè, come vuoi.
1: Ma sì.
0: Come vuoi, non è che non c'è problema. Allora, torniamo alle vostre richieste.
1: A chi tocca?
0: Tocca a un altro grande della musica italiana.
1: Anche questa canzone è cantata da due persone diverse. Eh sì. E anche Vasco la canta.
0: L'ha cantata Vasco, l'ha cantata lui, Battisti l'ha cantato Vasco. Cioè,
1: chi l'ha scritta? Però ha scritta De Gregori.
0: E certo.
1: Ok.
0: L'originale è quella di
1: Francesco. Fanno un macello con queste canzoni, se le scambiano, se le fanno uno. Io non lo so.
0: Le belle canzoni, i grandi
1: le vogliono ricondividere.
0: Per omaggiare l'artista che l'ha scritta.
1: Peccato che a volte se le litigano pure, però mi sembra, in certi casi, non so perché, si arrabbiano se uno ricanta una canzone.
0: È successo con Grignani.
1: Esatto, non ho capito perché.
0: E Laura Pausini.
1: Non ho capito perché. Vabbè.
0: Si è incazzato e non voleva che la Pausini ricantasse la canzone
1: Destinazione Paradiso.
0: Destinazione Paradiso. E vabbè, succede. Buongiorno Paolo, sono Rolando. Vorrei ascoltare il grande De Gregori con Generale. Grazie Paolo e a tutti voi di Radio Onda Libera.
1: E grazie a te, buona domenica.
0: Buona domenica. Francesco De Gregori, Generale.

0: Che gli vuoi dire?
1: E che gli dobbiamo dire, Paolo? Questa è storia proprio.
0: È arte.
1: È arte.
0: È arte. Allora, accontentiamo i nostri amici inserzionisti che ti hanno messaggiato.
1: Ma certo. Con una bella canzone di Antonello Venditti.
0: Che ricordati di me.
1: Che ricordati di me. I nostri amici di Gabbia Emozioni Floreani che sono aperti oggi tutto il giorno per questa bella festa della mamma. Quindi un bel pensiero, un bel fiore, andiamocela a fa.
0: A Zaccarolo.
1: A Zaccarolo. E allora gli dedichiamo questa bella canzone, Paolo, no?
0: Che hanno richiesto loro.
1: Che hanno richiesto loro, pure se sbagliano il titolo, perché ieri sera hanno fatto tardi, magari sai com'è, una cosa in altra. Una bevuta di troppo, no? Le fanno, si sta.
0: Ma dai,
1: sono giovani poi, quindi.
0: Dai, hanno fatto baldoria pure.
1: Hanno fatto baldoria.
0: Il sabato si va a divertire, la sera, la mattina sarsano.
1: E così, scambiano i titoli. E vabbè.
0: Ok.
1: Però è una bella canzone, quindi siamo contenti di metterla.
0: Di mandarla, eccoli qua. Antonello, Venditti, ricordati di me.

0: ricordati di me, Venditti. Prima di andare avanti, caro Stefano e cari amici ascoltatori,
1: dobbiamo fare una segnalazione, un promemoria per noi, va?
0: Per noi.
1: Che c'è domani?
0: Allora, verso le 18.
1: Sì.
0: Voi sapete che noi ci chiamano sempre a Centro Commerciale della Noce per mandare in diretta la selezione di Miss Mamma ogni anno. E domani il patron di questa grande manifestazione avrà un'intervista con noi di Radio Onda Libera, ma non è una semplice intervista, è un'intervista molto speciale, perché è riuscito a portare all'interno del carcere di Rebibbia una sfilata di mamma, Miss Mamma 2000. Ha detto: Paolo, non puoi capire i permessi che
1: ci credo.
0: I permessi che ho dovuto chiedere. Ha detto: però mi sembrava anche giusto far vedere all'interno delle detenute un po' di vita dall'altra parte. Ecco, gli hanno accettato. Chiaramente non possiamo intervistarlo all'interno del carcere di Rebibbia perché sono vietati i telefonini, ma non appena uscirà e salirà sul pullman per portare le mamme che hanno volutamente partecipare a questa sfilata per portare un sorriso alle mamme che sono detenute, ci collegheremo con lui, gli faremo qualche domanda e poi brevi saluti dalle mamme che hanno partecipato, cosa hanno provato dentro di loro mentre sfilavano, cantavano di fronte alle detenute mamme. Quindi sarà un bel appuntamento da non perdere domani verso le 18.
1: Va bene.
0: Ecco, quindi mi raccomando, sintonizzatevi come sempre su Radio Onda Libera. Domani c'è spazio, cioè sapete che non mi appartiene quella fascia oraria, se la sono comprata Cristian Filippi e Stefano De Prosperis.
1: Ma la farai tu l'intervista domani, no?
0: Sì, gliela faccio io che conosco bene.
1: E allora ti ospitiamo, dai.
0: Grazie per
1: l'ospitalità. Ti ospitiamo, non ti faccio neanche pagare l'affitto quell'ora.
0: Grazie,
1: dai.
0: Per l'ospitalità. Saremo 10 minuti insieme con il responsabile di questa bella manifestazione.
1: Intervistiamo la vincente alla fine, quindi, no?
0: No. È ancora selezioni. No. A me non interessa tanto la sfilata. Interessa sapere all'interno del
1: che cosa hanno provato a fare questa cosa.
0: Questo mi interessa.
1: Quindi ne sentiremo più di qualcuna, probabilmente.
0: Ma non di detenute. Loro non possono parlare.
1: Ah, ok.
0: Di quelle donne, di quelle mamme che hanno partecipato volontariamente di sfilare all'interno
1: del carcere.
0: Del carcere per dare un'ora di sollievo a queste detenute.
1: Ok, Paolo, domani alle 18 allora ti aspettiamo.
0: Non me ne frega niente della sfilata, già gliel'ho detto, si chiama Paolo come me. Dico, a me interessa sapere cosa hanno sentito.
1: Certo.
0: Non della sfilata. La sfilata l'hanno fatta qui domenica alla noce, quindi sappiamo tutto. A me interessa il cuore, come è battuto, come che hanno provato, cosa hanno sentito. Ecco, questo è interessante. Bene. Allora, sono le 12:37.
1: Mamma mia, siamo quasi al termine. Ultime richieste.
0: Allora, andiamo ad accontentare Sandra. Buongiorno Paolo, buona domenica. Auguri a tutte le mamme. Vorrei ascoltare Magica Favola di Arisa. Grazie ed un abbraccio. Eccotela tiè!

0: magica favola. Buongiorno Paolo, spero di fare in tempo.
1: È a tempo in tempo proprio. È
0: proprio sul filo dell'ara, eh?
1: Sul filo del rasoio.
0: No, sul filo del rasoio. Avevo assaggiato questa mattina, ma tardi. Però, vabbè, dai. Di ascoltare la mia canzone. Sono Maria Pia. Allora sono due, ma una si chiama Maria e un'altra Pia.
1: Cos'è? Per favore, te ci mette pure te, eh?
0: Ecco, diglielo tu.
1: Dai, oggi hai fatto il bravo.
0: Ecco, diglielo tu.
1: Sarà perché era la festa della mamma, non
0: ecco,
1: lo so.
0: Ecco, appunto. Maria Pia, e vorrei ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio. Grazie Paolo e grazie a tutti voi dell'immensa radio.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Grazie ragazze! Mi fa piacere quando dite ste cose alla mia radio. Dito della piaga. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Non ho capito, pa, che significa?
1: Allora, significa che ovviamente adesso non c'è più Andreotti, Maurizio okay. Costanzo, Bearzot, l'MSI, il PC, però è uguale.
0: È uguale, ne è cambiato niente.
1: Ne è cambiato niente, hanno cambiato nomi, cognomi, eccetera, eccetera, però nulli regge più.
0: Sì, questo è vero.
1: È attuale.
0: È attuale.
1: È come se fosse attuale, guarda.
0: Sarà sempre attuale allora.
1: Sarà sempre, ma pure fra vent'anni. Pure fra vent'anni, quando i miei nipoti verranno a trasmettere la radio da lì, però.
0: Ci sarà sempre non regge più, sarà sempre
1: ci
0: attuale.
1: Sarà sempre non regge più. Ecco, è da ascoltare proprio. Ma ci sono tante canzoni che
0: sembrano attuali, che sembrano attuali.
1: Per esempio, Mondo in mi settima di Celentano.
0: Ecco.
1: Se tu l'ascolti,
0: sembra attuale?
1: Sembra attuale.
0: E ma Celentano pure gli ammollava,
1: Ammazzero.
0: È che è un po' particolare il molleggiato.
1: Vabbè, ormai si è ritirato alla bella vita. Bene, è anzianotto,
0: È anzianotto.
1: Vabbè. Buongiorno Paro. Paro, ciao Pa. Buongiorno Paolo, sono Andrea, vorrei ascoltare la versione remixata di Gazebo di Like Chopin.
0: Vedi, bella.
1: Questa canzone fece molto successo con
0: certo.
1: C, l'hanno riproposta e c'ha successo.
0: È vero, è vero.
1: E mannaggia le canzoni della morta!
0: Sì.
1: ecco, Gazebo! I like Chopin.

0: Eccolo qua, Gazebo remixato. Bravo, bravo chi l'ha remixato. Bella canzone di una volta, bella anche adesso. Ecco, preferisco questa che quella del.
1: Che sì. Quella,
0: lo vuoi dire? Vabbè. Buona domenica, Paolo, da Maria. Scusa.

0: Lo sapete che
1: pa, mi sa che è l'ultimo e poi Cerino Gaetano, mi sa, vedendo il tempo.
0: Il tempo penso di sì.
1: Ti dico proprio di sì, sì.
0: Sì, allora mandiamo questa e poi l'ultima di Gaetano e poi ci saluteremo.
1: Ci salutiamo, io ti saluto prima di andare via perché poi c'è lo sport.
0: Ok, allora, saluti dopo questa?
1: Sì, sì, dopo Annalisa.
0: Dopo Annalisa. Allora, oh, ci vedi più tu a 2 chilometri che io... da 30 centimetri,
1: ma io lo schermo anche di qua, quindi è bello.
0: Lo so che
1: si legge bene. Ma hai messo lo schermo pure di qua? Ma hai messo
0: appunto, no? Perché almeno se sbaglio, ecco, correggimi. Ecco. Allora, buongiorno Paolo. Sono Maria. Vorrei richiederti, Annalisa con canzone estiva. Grazie, Radio Onda Libera. Continuate. Così.
1: Ma certo.
0: Ma dobbiamo ancora migliorare. Oh, dobbiamo ancora migliorare. Annalisa, canzone estiva.

0: canzone estiva Annalisa. Allora Stefano,
1: Paolo, io ti saluto e ti ricordo l'appuntamento tra poco alle 15, ritorniamo in diretta con Serie A, tennis, la MotoGP e le ultime interviste con il calcio locale, perché siamo proprio alle ultime
0: alle
1: giornate.
0: Ultime giornate.
1: Va bene?
0: Ma ti porti pure la merenda?
1: Me porto il merenda al sacco, me porto, sì.
0: Va bene Stefano.
1: Senti, ma ascolto l'ultima Aderino Gaetano, che hai detto che è attuale, quindi
0: è come se fosse attuale.
1: Ma voglio detto,
0: cambiano nomi, però è uguale.
1: Ma sempre bene.
0: Quello che dice è attuale.
1: Bene. Va bene Paolo.
0: Ti
1: ciao.
0: Saluto. Grazie caro. Ciao, grazie. Allora, prima di mandare Rino Gaetano con Non te regge più, voglio ricordarvi che domani alle ore 18 farò un'intervista al patron della manifestazione a livello nazionale, Miss Mamma, non appena finiranno la sfilata all'interno del carcere di Rebibbia. E hanno chiesto il permesso, gliel'hanno concesso, quindi le detenute potranno assistere a questa sfilata, non solo sfilata di mamme, ma che canteranno, balleranno, reciteranno, eccetera, eccetera. E noi intervisteremo lui per sapere com'è andata, l'effetto che ha fatto questa cosa alle detenute, ma soprattutto alle mamme che hanno sfilato. Bene, eccola qua, Rino Gaetano, Non te regge più!

abbia scritta ieri questa canzone il grande Rino Gaetano. Cos'è? È inutile che te lo dico, te mandammo la sigla e fai bene a non chiedermelo. Mi sono stancato. Perché? Hai fatto niente? No, sentite, ecco. Manne data solo, ok?

Come sempre, mi spiace non aver accontentato tutti. Vi ricordo che potete messaggiare dalle 9:30. Siete stati tantissimi anche oggi e di questo vi ringrazio. Lo ripeto, senza i vostri messaggi non esisterebbe più Domenica Radio, ma magari. Oh! Che Dio ci benedica. Ci sentiremo in voce domani pomeriggio alle 18. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente. E domenica, quando sarà una puntatona, come sempre, di Domenica Radio. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacione sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e, col mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo. Ecci.

0: belle non si fermano mai.
1: Non si fermano mai.
0: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Caffè Piacentini raddoppia. Dopo il punto vendita e torrefazione di Valmontone in via Genazzano 28, è nato Bacon and Wine. Vi tiene compagnia dalla colazione con prodotti eccellenti selezionati da noi, come cornetti farciti, torte e il nostro inimitabile caffè Piacentini. Pranzi espressi e dal pomeriggio partono gli aperitivi con oltre 200 etichette vinicole. Siamo a Valmontone, centro storico, in piazza Giusto De Conti 7.
3: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua

0: auto presso l'Officina Pompa. Dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Sex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama lo 06 39 36 73 30.
11: Onda Libera.
12: Radio Onda Libera. Free Radio.
11: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti,
3: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
8: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
9: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
12: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
13: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Supermercati M&A,
0: convenienza, abita qua.
14: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
16: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 573 501.
5: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche, hanno prezzi onesti come lo sono Marcello e il suo staff e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15, per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
0: Onda Libera.
14: Onda Libera. Digital Radio.
15: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
14: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

cose di raro e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Anamena, allora aggiornamenti per la nostra Serie A. Invece alla fine dei primi tempi il Cremona a Cremona, la Cremonese avanti 1-0 contro il Pisa, ha segnato Vardi al 31esimo, Pisa anche in 10 per un'espulsione. Invece è 0-0 la partita tra la Fiorentina ed il Genoa.

Zucchero con Blu. Apriamo una piccola parentesi per la MotoGP, perché Martin vince a Le Mans, secondo Bezzecchi, terzo Ogura, e quindi cambia la classifica della MotoGP. In testa rimane Marc Marquez con 128 punti, poi Jorge Martin si avvicina a 127, un solo punto di differenza. Terzo il nostro Fabio Di Giannantonio con 84, poi Pedro Acosta. Peccato, perché oggi era partito molto bene Bagnaia, ma poi è caduto, è scivolato Bagnaia al 16° giro, mentre out anche Alex Marquez per il Gran Premio di Le Mans. Tra poco le altre notizie di sport.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: gratuito. Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura a lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
6: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina. Via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
7: Oppure vai su bodynutrition.shop.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
11: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
12: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
13: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
14: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Home e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
15: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Onda Libera.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso l'altro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Trash. Allora, altre notizie per quanto riguarda la nostra Serie A. Siamo arrivati a metà dei secondi tempi, ha raddoppiato la Cremonese 2-0 sul Pisa, segnato anche Bonazzoli, quindi Cremonese 2 Pisa 0. Pisa che tra l'altro è in 9 perché ci sono stati ben due cartellini rossi, rimane sempre 0-0 la partita tra Fiorentina ed il Genoa, vi ricordo alle 18 Parma-Roma, poi stasera posticipo Milan-Atalanta.

piccola parentesi di tennis internazionali d'Italia. In questo momento sta giocando il nostro italiano Lorenzo Musetti contro l'argentino Cerundolo e al primo set avanti l'argentino 7-6, dopo il tie break erano 6 pari, 7-6 vinto quindi il primo set dall'argentino, ma si gioca ancora e si giocherà ancora per tanto. Intanto nella mattinata avanti anche Zverev, poi più tardi anche Luciano Darderi scenderà in campo e Matteo Arnaldi intorno alle 20:30 di questa sera, ovviamente tempo permettendo. Torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. studiomc.it. La tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
5: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
8: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Service Car, hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
12: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagaro, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
13: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
0: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
14: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
15: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
16: Onda Libera.
17: Okay.

0: Johnson. Allora facciamo un salto anche alle partite di ieri della nostra Serie A, perché l'Udinese aveva battuto il Cagliari 2-0, l'Inter aveva battuto la Lazio 3-0 in questa partita che era un po' l'antipasto, che poi ci sarà mercoledì la finale di Coppa Italia, e quindi molti dicono questa non è la vera partita sarà la prossima, ma intanto l'Inter ha vinto anche questa 3-0 contro la Lazio. E poi ieri sera la Juventus che batte il Lecce 1-0 e si rilancia nella corsa Champions, ora terzo a un punto sopra il Milan e ben 4 sulla Roma e anche 3 sul Como, perché dobbiamo metterci anche il Como visto la vittoria di oggi. Insomma, una lotta Champions sempre più accesa, e bisogna vedere le partite che ci saranno proprio stasera, quindi tra poco ci salutiamo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Antonello Venditti, Vento Selvaggio. E allora l'ultimo intervento per quanto riguarda lo sport. Allora, finita Cremonese-Pisa addirittura 3-0, segna anche Okereke per la Cremonese, che quindi continua la corsa per la salvezza. Ora il Lecce a 32, la Cremonese a 31. Saranno ultime due partite veramente infuocate. 0-0 sempre Fiorentina-Genoa. Vi ricordo tra poco importantissimo Parma-Roma per lotta Champions League, e poi stasera un altro posticipo molto interessante per il quarto posto, c'è Milan-Atalanta. Con lo sport torniamo domani a partire dalle 16:00.

0: Onda Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Vico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo, basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Sono a Palestrina in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
3: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
4: Ivea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina, in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracotta. costa di vitella 11,99 euro al chilo.
0: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
13: www.studiomedicosalus.it.
14: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
5: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
15: Onda Libera.
16: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
17: Light it up, light it up, light it up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down.

0: parto.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, TAC dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
10: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
11: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
12: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Onda Libera.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Fabulous.
1: Onda Libera. Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36, in collaborazione

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in Via della Selce 159A. NC Street.
2: E il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in Via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano in carbonio.

0: duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: È arrivata l'hamburgeria Ferrari. Vi regalerà un'esperienza incredibile con la sua area picnic e braceri per passare una bella giornata all'aperto. Menù panini, pranzo e cena o scegli tra la selezione di carni e mangi in loco o da asporto. Hamburgeria Ferrari di Claudia Isabel a Palestrina, in via Pedemontana numero 236. Per info 324 6062 249. Menù pranzo, primo e contorno 10 euro, secondo e contorno 12 euro, menù completo 20 euro. Anche feste di compleanno con passeggiate in pony e spettacolo di magia.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
5: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Onda Libera.
1: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: Sognare e viaggiare.

0: Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Qual è parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.
6: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Sanchez.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina e in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località

0: da Colle Palme, in via della Selce 310, Casale Bussoletti. Cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
1: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
2: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
3: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: coming for you.
1: Sei su Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.
3: Settemila caffè.

0: Onda Libera.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Tesseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
0: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone.

0: belflex.com.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: 0265 1836. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
2: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
2: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo. Siamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. Quattro giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
6: Onda libera.
7: Free Radio.
6: Music.
7: Onda libera.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: dell'elmo.
1: Onda libera.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
12: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese, aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre, insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
14: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
12: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
15: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone RAI. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23. Al centro commerciale I Platani a Palestrina.
16: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
17: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
18: Ascolta, la gioielleria c'è?
17: Proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
19: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.

0: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
1: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Onda Libera. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.